0: Che sono la sua?
1: Scusate, non capisco.
2: 9-7.
0: 9-7, can you start fires, caution?